non arrivano al livello che spinge, noi facciamo solo il sound che spinge.